0: Salaamu alaykum wa rahmatullah. Noi siamo la daira Ansar wa Touba Italie. E veniamo da ogni posto, dalla Sardegna, da Parma, da tutte le parti. Stiamo preparando un grande evento per il 27 di questo mese, lunedì. E invitiamo a tutti di venire. E il particolare, siamo anche con la daira wa Mujahidina wa Ansar, che è venuta a fare un rencontro contro noi, che è proprio una bellissima giornata speciale, e preghiamo a tutti e invitiamo a tutti di venire, inshallah, lunedì 27. Venerdì e sabato e domenica facciamo la giornata in online, e lunedì è la particolarità della giornata all'Università di Touba, inshallah. Invitiamo a tutti di venire. Alhamdulillah Rabbil Alamina, siamo un mese molto sacro, e do la parola alla mia sorellina Sohna Ndaye Mbaye Nkébé, inshallah.
1: Assalamu alaikum, Sohna Ndaye Mbaye Nkébé, Ndaye bu Serigne Sali wu Touba Parma. Ma ngi len di ziar yeen ñep, di len balu ak bu baakha baax, te di len bal ak di contane ci gisante ak yeen, ndax daaira Amsar bu Italie international ak daaira Amsar bu Senegal ñu dajé rencontre bi vraiment lu ak mbékté gu maga lañ ci am, ak contentement bu maga di len yëgal forum bu ñuy def le 25, le 26 et le 27. Le 25 ak le 26 online, le 27 mo nek forum international bi nga xamanteni chaque année ñu def ko, diko wajal bu baax, am ndigalul Seigne Muntaha, ñi ngi leen koy yëgal yeen ñepp, te di leen contane, di sant bu baax ci tew bi ak ci mbolo mi, machallah.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw biñu sant yalla, jul cient yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, di wax alhamdulillahi rabbil alamin, biñu yalla boole ñun ñepp ñu nekk fi. Wax ne ñun wa akhlu muhasirin wa ansar kurelu Touba ni dañuy sant biñu yalla bolé ak yeen, ndax bañuy jox tour bi Seigne Modou Abdou Khadir moñ jox touru akhlu muhasirin wa ansar fay jox bobu, xalaatuñu won ne dinañu tok tay ji ba tass ak yeen wa ansar, mu tuddé ñu akhlu muhajirin wa ansar, ñu dox tay ba yalla boole ñok yeen wa ansar, donc mu doon lo xamné du azar, mu non nañu tuddé rek akhlu muhajirin, waye mu yok ci ansar bobu, gisoon na né wa ansar ñu ngi ñew ba ñu boolo nek ensemble di liggéey. Kon dañuy sant yalla di ñaan yalla li ñu sumb yalla na am tanku kanam rek, bañ am tanku ginaaw, di sant yalla tay ñew ñun ñu ñew accueillir yeen wa ansar, contente rek lañ ci am, contente rek lañ ci am, machallah. Wa di wax nak ne ñu ngi dem ci suñu forum bi muy le lundi 27, le 25 comme niñ ko waxe, le 25 le 26 en ligne, le 27 moy forum bi au niveau de l'université de Touba, université Cheikh Al Khadim bu Touba. Kon ñu ngi invité ñep, on se donne rendez-vous fofu, kon bu lende inshallah ñun ñom ñu dajé fa waxtaan suñu biir jubbo dego. Tay sante yalla, di sante tam Seigne Muntaha, diko ñaanal mu yag fi lol and ak wër, ndax ba mu déggé kurel bi dégg né dañu créé kurel wa ansar, mu am ño xamné dañ ci nekk buñu tuubé ñu sonn lol, ñi ñu génné leen seen kër, ñi ñu ñak seen liggéey, ñi amna sax ño xamné sax dañuy faatu waaw, mu metti lol, sans compter jigéen ño xamné dañ ciy dugg ba paré am ci benn doom ñaar ñett ba juroom, yalla wéddi ñu wara ñibbi, bu ñu démé seen kër ñu né da ngeen di tubbi, ñun nak suñu combat fofu la commencé, ndax nek ci diiné ay at am ci jabot ba paré xey wara dem seen kër ñu né da ngay tubbi, ah da fay day kémané dal, mo taxon na Seigne Muntaha ba mu ko yégué ci lañu may kër Touba Sam
0: volio espégaré ko la kadetto soxna Marie, parce que day muhajidina wa ansar e wa ansar wa daire Italie siamo guale. Abbiamo le stesse difficoltà quando sono convertiti all'Islam, siamo fratelli e sorelle, mashallah. Sì. Noi siamo ringraziamo questi ragazzi che hanno cantato qui con noi, Ahlu Zikrulla, che hanno cantato una hasida che tocca il cuore. Do la parola a loro.
2: Ngi gërëm tam wa daayira Ahlu Zikrulla nga xam ne ñoo jógee ba parcelle Assane du unité 19 ñëw accueillir gan yi. Kon nag dañuy sant yàlla di wax macha allah yàlla na ngeen fi yàgg te wér ànd ak wér te yàlla def leen ay mag. Waaw mu nekk benn collaboration boo xam ne day nekk entre Ahlu Zikrulla entre Ahlu Mouhajirina wa Ansar ak entre bo Ansar. Kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw di gërëm Bamba Fall mi nga xam ne moo ñu yombalal tam suñu accès fii ci aéroport bi encadré ñu jàppale ñu moom ak xaritam bi waaye ñoom tudd moom ak Arona. Kon nag ñu leen di sant di leen gërëm di leen ne alhamdulilah jëw rek yokk leen ba yëg ko sëñ Khadim yéen ñëpp macha allah.
3: Waaw xam naa kon alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wa salaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi al ajmain. Xam naa li ñu fi wax moom daanaka yaakaaruma ne war nañ cee mën a teg leneen lu dul xanaa peut être ñi nga xam ne ñoo ñuy taxaw di ñu jàppale ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis ba muy le 27 ndax le 25 ak le 26 c'est en ligne waaye le 27 maanaam suñu sañoon ñu ànd ak ñun teew ca barab ba nga xam ne mooy université Touba ñu ànd ak ñoom ci bis boobu incha allah. Waaw xam
4: na altri labor yi ringratiamo molto sëñ Baye Gueye et Cheikh Bamba Dieye aussi.